gobi. Ye be di po ya di mame. Me di anami wantu meni na titi. Nesha rodi nyakubo